mezzanotte meno dieci, mezzanotte meno dieci, mezzanotte meno dieci.

0: anni si è parlato di abbatterlo, veramente non si è mai fatto, perché lui fu furbo, lo fittò e lo vendette a famiglie popolari.
1: Ma anche i soldi per pagare i clienti, sono stato un attaccato in mano, non è una cosa che non si può fare.
2: Sì, ma tutto il mondo siamo attaccati, però quando si

se è fatta notte e non padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitta, padrone, non piangere più, e non mancate voce, tu faccio di mano. Se è fatta notte e non padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitta, padrone, non piangere più, e non mancate voce, tu faccio di mano. Se è fatta notte e il padrone piange, dice che è stata corta la giornata. Zitta, padrone, non piangere più, e non mancate voce, tu faccio di male.

0: Ecco morta. Ecco morte.
1: Ah, mi belli. Ah. Sì, sono andato a vedere. Ma vado a vedere dove.